Tātou se mai, tātou mā te matenga o mā fofonga. Mā te matenga o mā fofonga, ia ole tātou mā te matenga nai whātino ina ia so lulu vasa e tasi. Ia e tawalunga e fōi, ia polipolo kalame muri muri fōi, nā lea unanga si ufonga sa otonga ia so lulu, ole mā te matenga o mā fofonga. Tale fōi tātou leina, ia ae mo moli mai ni numera, whaianga ili taununga, elona taununga, ile loto ole aso lulu iponesi elua po supplementary elua ya pe afapetele o sirfiaina ya ila tou masani ai ya olo o fatinoina ya aso lulu o vasto etasi mati mtenga o mafofonga o numero nanga imaili po ono po ole loto ono po ole numero lua sifuru male tolu male lua sifuru male ono lua sifuru male tolu male lua sifuru male ono. Ya olo nowinga a famna tuatu le aso lulu le aso ntia nei to famna tuatu famna mole le man malo le aso lulu le aso ntia nei o le numero as formal tasi le na famna nei le tina ya pol faltu ya kisa numero as formal tasi le aso lulu le aso ntia nei a o le numero ono e lua i numero e le isi tasi na ia mateina. No wing all of a yasun tenei, family naile for two yakisa. A or one a po, ya or numero of a yasun nei, numero nanga in mayo, luas full maletolu, male luas full maleono. Oila toni no moyava noa, salome numer tassio, te wila numer lua, salome numer tolu, so all numer fa. O mano numer lima, so all numer ono, sa tele fitu, salome numer valu, sa tele numer iva. Kisa ilis fulu, kisa ilis fulu matasi, kisa ilis fulu malua, manor ilis fulu maltolu, te wila ilis fulu fa, satele ilis fulu lima, soo ilis fulu maleono, Steven ilis fulu fitu, o Steven ilis fulu malvalu. Steven lua su maltasi, te wila lua su fulu malelua, misi ili lua su fulu maletolu. Ya, olesia tato numero na, olponesia nupo, lua tolu la isi tasi, mate te wila le lua sifuru ma le lua. Ea ona misi le lua sumal tolu, misi ma le lua sumal fa, a etali mai mano le lua sifuru ma le lima. Ona toe misi foileo le lua sifuru ma le ono, lua sifuru ma le fitu, a etali mai duanga lau le lua sifuru ma le valo. Ea wae faafonga ia misi le lua sifuru ma le tolu, ia faape nafo ima le lua sifuru ma le ono. Se ea ia utafa, te wila lua sifuru ma le lua. Ia ae toe se ea tu ia mano le lua sifuru ma le lima. Ae saule numero a lua sifuru ma le ono. Ia lefa malu lua tu wai fo'i. Ia ele taumfai mai anu po. Ia le sa utato numero. Ele aise tasi e faa manu ya ina ai. Ile matematenga o mafofaunga. Misi atoa ele aise tasi e na mateina lua sifuru ma le tolu. Ma le lua sifuru ma le ono.

Dato se e mai le VOF 20. VOF 20 ea e le aso tofi o le vai aso te anei. Ia le sa fa ilo atua nafi. Fa manuina e le sunga ya vaa e le numela fitu. O le tato ponesi po le pao po le aso o tofi o le vai aso te anei. O le numela fitu. Ea ua fa manuina le sunga ya vaa. Ia o lea fua uma o nasu atu wa epiki lan failonga. Ia mamalanga lo isa mo te tonu lai faafonga ma isa mo le sunga ya vaa. A vaa len faa mdia ina. Ile VOF 20 le aso tofi o lewa yason te anei. Ia ele leia na e faafonga peilau numera. Ia na e mautinoai lea e moni mfaa maoni o vaa lava lea. O sa lome o numel tasi o soo o numel lua o mile numel tolu fotu numel faa. O vaa al numela lima, o fotu numela ono, vaa al numela fitu, ea o le tatou peapona al numela fitu. Sa lome numela valu, sa tele numela iva, kisa il sfolu, kisa il sfumal tasi. O luanga lau il sfumal lua, o so il sfumal tolu, tini il sfumal fa, sa tele il sfumal lima, tini il sfumal ono, mille il sfumal fitu. Steven sfumal valu, Steven sfumal iva, ma luanga lau le lua sfumal. Ya tato man malona le stofin tenei o le susunga ya va ele numero fitu fa fitai.